0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Jacinto Almadén con la guitarra de Pedro Soler, Guajiras.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Seguimos con Antonio de la Rosa por Guajiras, en el toque Francisco Delgado El Leri, disco colección Memoria del Cante, volumen 2.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Carmen Linares por Fandango. La acompaña la guitarra Paco Cortés en el Festival de los Cantes de Almería 1991.